Noi ai velaco di ciso clem, o liga po marca o rase. O vi liga cusa o salade, o li ai o ienta o lerca. Vi liga cusa o hande pra, sulla gonne